0: 9:59.
1: Somos Tiempo 89.9.
2: Puoi ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.